0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dillo
1: bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo veramente di trovarci.

alle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguo il vento.

A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po'.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

0: pescato.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

stato come cadere.

sconvolto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre, chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato.

0: been.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

E questo effetto semplicemente creato con i polpastrelli bagnati sopra a dei cristalli è molto suggestivo e molto evocativo. Ricordiamo Nino Rota dal film Il Casanova di Federico Fellini. Il brano che abbiamo ascoltato è O Venezia, Venaga, Venusia. Adesso un altro film le cui musiche sono particolarmente significative, rilevanti, fanno proprio parte del linguaggio cinematografico scelto dal regista, è il film di Werner Herzog, Cuore di vetro, che torna a collaborare con la sua band preferita, i Popol Vuh. Il brano in questione è molto corposo, mi piace sentirlo tutto perché quando andò in onda la puntata che dedicammo con Marcello Gerardi nella rubrica Visti in prima visione, che dedicammo appunto a questo film, scegliemmo invece di utilizzare dei brani più brevi. Ma in realtà questo brano è proprio uno di quelli scelti non solo per l'album che componeva la colonna sonora, ma proprio come dire, per commentare le immagini particolarmente visionarie di Werner Herzog. Il titolo del brano è Engel der Gegenwart, Popol Vuh.

radiocittaperta.it, la bottega del forno. Stiamo raccogliendo estratti dalle colonne sonore dei film dei quali ci siamo occupati nel primo semestre del 2026. Per quanto riguarda la rubrica Visti in prima visione, che come tutti sapranno spiega, racconta e ricorda film usciti 50 anni fa, quindi sono tutte pellicole del 1976 di cui si occupa il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che approfitto per salutare. E siamo arrivati praticamente al capolinea della nostra carrellata di film dei quali ci siamo occupati finora. Tra quelli che molto probabilmente noi riusciremo a trattare, perché forse leggermente inferiori rispetto alla media qualitativa di ciò che cerchiamo di proporre nell'arco dell'anno, ci sono una serie di pellicole, tra le quali due o tre italiane, che voglio ricordare perché come genere sono particolarmente rappresentative del decennio e soprattutto di questa parte centrale degli anni 70. Infatti la commedia all'italiana stava cambiando letteralmente i connotati e un protagonista sicuramente indiscusso della stagione più florida e più popolare della commedia all'italiana era Alberto Sordi, che già da qualche tempo si cimentava anche alla regia, con risultati a dire poco alterni, se non addirittura discutibili. Sicuramente uno dei film di questa seconda fascia, cioè diciamo dei film di cui Sordi è regista ma con scarsi risultati, possiamo considerarlo Il comune senso del pudore, in cui però brilla la colonna sonora del suo sodale Piero Piccioni. Quindi andiamoci a sentire in questa edizione, diciamo dal vivo, della colonna sonora del film Il comune senso del pudore con l'orchestra di Piero Piccioni.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

E dopo Piero Piccioni, senza soluzione di continuità, siamo passati a Jerry Goldsmith, anche lui molto celebre come compositore di colonne sonore importanti, per un Colossal che appartiene al genere molto popolare all'epoca dei film catastrofici. Basti ricordare ad esempio L'Inferno di Cristallo, Cassandra Crossing, che vede due stelle di prima grandezza come la nostra Sophia Loren e Richard Harris, che vengono affiancati da altri importanti attori come per esempio Burt Lancaster, Lida Valli, Ava Gardner, Ingrid Tulin. Insomma, anche questo è rappresentanza di un genere che in quel periodo storico particolare aveva in particolare rilevanza e successo di cassetta. Jerry Goldsmith, ricordiamolo, importantissimo per ad esempio le musiche di Star Trek, per altri film di culto come Il pianeta delle scimmie o Poltergeist, insomma un regista che nei decenni ha dimostrato tutta la sua capacità compositiva in funzione della musica da film. Adesso è il momento di passare ad una delle ultime canzoni che andremo a scegliere per il nostro lavoro, e così come era successo con i Popol Vuh, che appunto sono un gruppo a sé stante, insomma, che vive di vita autonoma indipendentemente dal fatto di suonare per colonne sonore, anche in questo caso, anzi a maggior ragione in questo caso, ci troviamo di fronte ad una band molto popolare, quella del Banco del Mutuo Soccorso, che si ritrova a comporre le musiche dell'adattamento cinematografico di un romanzo di Elio Vittorini, Il Garofano Rosso, e dalla colonna sonora di questo film ascoltiamo Il Banco del Mutuo Soccorso con Zobeida.

Dopo il banco del mutuo soccorso al servizio del commento sonoro della riduzione cinematografica del romanzo di Elio Vittorini Garofano Rosso, rimaniamo per questi due ultimi brani in Italia e soprattutto rimaniamo ad un genere, quello del film a episodi, che ci ricorda appunto anche gli anni ruggenti della commedia all'italiana, che comunque qui spara a metà degli anni 70 le ultime cartucce veramente ben assestate, con un paio di pellicole di cui appunto ascolteremo la colonna sonora, a cominciare da un film collettivo satirico scritto e diretto da Age, Benvenuti, Comencini, De Bernardi, Loi, Maccari, Magni, Monicelli, Pirro, Scarpelli e Scola, quindi veramente un lavoro di gruppo, riuniti nella cooperativa 15 maggio, che girano Signore e signori, buonanotte, un film che vede tra i protagonisti Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Monica Guerritori, giovanissima, Paolo Villaggio, che allora cominciava veramente a fare, facevano a gara ad averlo nei propri film, visto che erano gli anni dell'esplosione di Fantozzi. Caratteristica di questo film è che nella colonna sonora appare un brano cantato insieme da Lucio Dalla e Antonello Venditti. Lucio Dalla bolognese, Antonello Venditti romano, eppure si mettono a cantare Funiculi Funiculà. Mi scuso fin d'ora della qualità non eccelsa di questa registrazione, però non esiste un supporto sonoro adeguato, non è mai stato pubblicato nessun disco che contenesse questo brano, quindi quello che ascolterete è quanto di meglio sono riuscito a procurarmi dal web. Funiculi Funiculà, nella versione di Lucio Dalla e Antonello Venditti.

qualità sonora sicuramente non di alto livello, ma la curiosità e la peculiarità di questa incisione non poteva lasciarci indifferenti. Funiculi Funicolà è la versione cantata in coppia da Antonello Venditti e Lucio Dalla a commento del film collettivo, insomma film corale e a episodi, Signore e signori, buonanotte. E per chiudere la nostra puntata odierna, vi ricordo appunto che ogni martedì la Bottega del Forno vi porta indietro di 50 anni per quanto riguarda produzioni artistiche, quindi cinema e musica, e che all'interno della rubrica della trasmissione troverete la rubrica Visti in prima visione, curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi. Ci salutiamo con un altro film a episodi, in questo caso ridotto a soli tre registi, Luigi Comencini, Nanni Loi e Luigi Magni. Il film è Quelle strane occasioni, con grandi attori come Paolo Villaggio, Valerio Moriconi, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Stefania Santarelli, insomma sempre una grossa scelta di attori. Visto che si parla di Alberto Sordi, abbiamo già parlato del binomio quasi indissolubile che lo vede affiancato da Piero Piccioni, ed è proprio con un brano composto da Piero Piccioni che Fabrizio Forno vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto di RadioCittàAperta.it nella trasmissione La Bottega del Forno, e vi fa ascoltare Macchina d'amore, Piero Piccioni. Buon proseguimento di ascolto.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
4: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.

La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

Bentrovati a tutti quanti, benvenuti, eccoci qua con Radio Città Aperta Alternitalia, solo musica indipendente italiana, con voi Gianluca Polverari fino alle ore 18. E quindi insieme per queste due ore, dando spazio solo a musica indipendente italiana, non cose straniere, perché come dico sempre in questo spazio non avranno modo di essere suonate.

Cosa state facendo in questo pomeriggio? Beh, potete farmelo sapere, così come mi potete far sapere se avete un brano di musica del nostro paese e vorreste ascoltare. Mi potete contattare attraverso SMS, WhatsApp, Telegram 347 24 50 020, e ancora Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. Ovviamente ricordo anche la pagina fan della trasmissione, si chiama Alternitalia, la trovate su Facebook. E quindi ecco, questi sono i vari contatti per dirmi che ci siete all'ascolto, e ripeto, per anche suggerirmi qualche cosa di bello italiano. Spero anche di poter realizzare più in là una diretta video Facebook, staremo a vedere. Un'ideuzza. Oggi niente ospiti, quindi si può unire il sondaggio al... alla trasmissione. Penso che non ho mai fatto sondaggi qui all'interno di Alternitalia, e magari più in là potremmo sperimentare in tal senso, non avendo ospiti. In realtà avrei dovuto avere degli ospiti e sono saltati all'ultimo, e più tardi comunque ascolteremo il loro disco. Eh sì, perché è andata così. Per interagire quindi con me, lo ripeto, SMS, WhatsApp, Telegram 347 24 50 020, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. Ovviamente potrete leggere in tempo reale i brani che sto mandando in onda attraverso il sito di Radio Città Aperta e attraverso l'applicazione di TuneIn. E poi ovviamente saluto anche chi riascolterà questa trasmissione in versione registrata in podcast attraverso il sito di Radio Città Aperta e attraverso http://alternitalia.podomatic.com. Lui, no, non ve lo dico. Beh, come primo brano non li annuncio mai, dovete imparare anche a cercare sul nostro sito internet, anche perché è facile leggere il nome dell'artista, e poi dopo lo disannuncerò. Buon ascolto.

Lui è un artista e si chiama Roberto Mai, è una nuova produzione edita dalla Dischi del Minollo, un lavoro che si compone di 6 brani, cita come influenze Dinosaur Junior, Afghan Whigs, Neil Young. Lui suonava negli anni 90 con i Volcano Heart, una band che pescava da sonorità, come possiamo dire, psych rock, e questo lavoro è molto godibile, un buon cantautorato elettrico in inglese per Roberto Mai. Quindi primo brano per quest'oggi all'interno di Alternitalia. Saluto Laura, saluto Fabio, un bacio ad Emma, saluto Giuseppe, saluto Nicola, quindi ben trovati intanto a loro. Vi aspetto ovviamente attivi in questa diretta che ci vedrà insieme, ripeto, fino alle ore 18, e poi sarà la volta del cambio con Liliana Montereale. Catartica dalle 20 alle 22, poi spazio a Massimiliano Montens, All Night Rock, e quindi per quel che riguarda una trasmissione che si occupa sia di attualità che di musica, e poi dalle 22 a mezzanotte Fuzz Face con Simone Rock, e poi per tutta la notte le conduzioni musicali dei DJ di Radio Città Aperta in Random Mania. Loro sono stati ospiti un po' di settimane fa, suonando anche dal vivo. Trovate quel set e l'intervista all'interno della sezione interviste proprio del sito di Radio Città Aperta. Si chiamano Orange 8.

Questo è un disco veramente delizioso, un ritorno per Orange 8, questo duo di base a Roma, ma che in realtà è un gruppo giramondo, un duo giramondo. E c'è questa sorta di psichedelia acustica bucolica molto ben costruita. Hanno realizzato anche un set nei nostri studi qualche settimana fa e poi hanno portato questo disco, il loro nuovo, che si chiama L'Evolution. Tra l'altro ogni copia ha una sua versione originale, io ho la mia, nel senso copertina unica, e io ho un laccetto azzurro, due foglie così stilizzate, disegnate, e questa è la mia copia, chissà quelle degli altri che acquisteranno questo bel lavoro degli Orange 8 che vi consiglio. E continuiamo con un altro cantautore bravo, lui si chiama Roncea, è tornato con il suo nuovo lavoro ed è un disco che vede poi con lui al basso, sinte, chitarra, Emanuele Volpe, Giulia Provenzano voce e tastiera e Simone Pozzi alla batteria. Eccolo qui il disco di Roncea, questa è Perdersi.

Beh, lo vogliamo far entrare nel filone del cantautorato indie? Bah, volendo, sì, non è male assolutamente, pur non impazzendo per questo filone. Comunque è un lavoro gradevole quello dell'italo-francese Roncea. L'album è presente, tra l'altro, il suo primo disco in italiano, pubblicato dalla Dischi Sotterranei. Oh, allora, sempre qui con voi Gianluca Polverari, Alterna Italia, solo musica indipendente italiana. E allora, altro cantautore così di questi emergenti è Galoni. Il suo più recente lavoro è Incontinenti alla deriva. In linea d'aria per Galoni.

si chiama Galoni ed è il suo più recente disco, Incontinenti alla deriva. Cantautorato con insomma spunti di riflessione sulla società, ma anche su come questa influisca nella singola sensibilità di ognuno. Mentre ascoltavo questo brano mi sono imbattuto su Facebook in una pagina molto divertente: cantautori italiani che si grattano nelle foto promozionali. Sostanzialmente è una rassegna, una carrellata di foto di personaggi indie italiani che si grattano sulle foto promozionali o sugli scatti, e ce ne sono di vari. Divertente, ora me la studio. A poco a poco c'è la tipa dei Comacose, c'è Levante, un orso minore e via così, c'è Edda, e quindi può essere divertente. Ho perso la pagina, eccola qui: cantautori italiani indie che si grattano nelle foto promozionali. Saluto anche Francesco, Roberta e Gianni. SMS, WhatsApp, Telegram 347 24 50 020, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. E la musica che segue ad opera dei TV Lumière da Terni, il ritorno di questa formazione dalle atmosfere più scure e introspettive. La strage. No, ho sbagliato brano, scusate, ho fatto partire l'altro CD, infatti mi suona strano. No, ci ascoltiamo il tranello, eccolo qui, il CD è quello di destra, non di sinistra. Il tranello per TV Lumière da Terni.

La musica è quella dei TV Lumière, tornati dopo alcuni anni con questo nuovo disco. Avrei dovuto odiarti e la canzone è Il Tranello. Novità, secondo disco che trasmettiamo tra l'altro per il dischi del Minollo, che è una etichetta che esiste da svariato tempo, prima Roberto Mai, ora TV Lumière qui come selezione. E diamo spazio a un nome noto. Beh, erano bei tempi quando negli anni 90 gruppi come questo qui poi li trovavamo al primo posto delle classifiche, ovviamente il nostro paese. Non con questo album magari, ma con un altro che era Tabula Rasa Elettrificata. Però la prima avventura del consorzio suonatori indipendenti fu Codemondo, Fuochi nella notte, CSI.

CSI, quindi è una band che ci ha regalato sicuramente grandi dischi, e poi insomma era un super gruppo che nasceva dalle ceneri da una parte dei CCCP, possiamo dire da anche una parte Litfiba, perché poi quelli che continueranno come Litfiba saranno tutt'altra cosa, soprattutto con l'uscita di Gianni Maroccolo, che troviamo proprio nella lineup dei CSI. Qualche giorno fa è stato fatto sul sito di Radio Città Aperta, anche sulla pagina Facebook di Radio Città Aperta, un sondaggio dove si chiedeva qual è il disco più bello di Litfiba, soprattutto concentrando l'attenzione su Desaparecido, 17 Re, Litfiba 3 e Pirata, forse, non ricordo il quarto. Comunque ha trionfato 17 Re, anche io ho dato il mio voto a 17 Re, seppur amo tantissimo anche Desaparecido, un livello sotto ma poco Litfiba 3, però 17 Re è stato veramente un album epocale, con due vinili. All'epoca comprai, quando uscì proprio il vinile, per la Ira Records, ed era veramente un brano più bello dell'altro, folgorante. Ricordo, ero piccolino, facevo la terza media, quindi insomma ancora un infante per certi versi, e però ecco, venni traviato anche da loro, dai Litfiba e da un brano. Ad esempio, il primo che conobbi proprio da questo lavoro fu A Papaya, perché c'era un'altra radio che lo trasmetteva, e poi comprai il resto del disco e lo amai. Litfiba, A Papaya, da 17 Re.

0: E questi erano i Litfiba di Apapaia, grande lavoro, 17 re, un disco veramente bello dall'inizio alla fine. E poi Litfiba dell'epoca erano veramente folli, devastanti dal vivo. C'è una bella testimonianza del disco, 12 maggio 87, aprite i vostri occhi. E allora io farei un bis con loro, visto che hanno trionfato con 17 re nel sondaggio fatto da Radio Città Aperta qualche settimana fa. E abbiamo ascoltato qualcosa di 17 re, un altro brano presente in 17 re, ma questa volta dal vivo, e qui devo dire che Piero Pelù è veramente un pazzo, e allora ce lo ascoltiamo insieme. 12 maggio 87, aprite i vostri occhi, dal vivo Litfiba, Cane.
1: Il prossimo brano è dedicato a tutti i cani che sono qui con noi. Perché abbiamo tutti bisogno

E abbiamo ascoltato in sequenza Elite FIBA di Cane dal vivo e una formazione meno nota ma assolutamente valida del New Wave, del Dark italiano anni 80 da Venezia, si chiamavano Death in Venice. Beh, qualche giorno fa c'è stato il Record Store Day e ho fatto un po' di acquisti e ho trovato anche il vinile di questo lavoro, però a una cifra che per soli tre brani mi hanno fatto trattenere dall'acquisto. Sì, perché poi Death in Venice non sono stati mai ristampati né su CD né su vinile, niente, quindi si trovano solo gli originali a prezzi sicuramente non proprio, non dico abbordabili, però insomma ci devi fare un pensierino prima di acquistare il loro lavoro dell'epoca, e io ho fatto il pensierino, quindi ancora non ho l'originale con me, però insomma so dove eventualmente, se non se lo comprava qualcun altro, andarlo a recuperare. Questa è Alternitalia, solo musica indipendente italiana, con voi Gianluca Polverari fino alle ore 18. E a proposito di post-punk dark ma attuale, da Roma gli ottimi Metro Crowd, tornati con questo bell'album chiamato Planning, ed è Student Metro Crowd.

da Roma, loro si chiamano Metro Crowd, e beh, uno dei dischi secondo me più validi usciti ultimamente dal circuito italiano, e un lavoro potente, secondo album dopo anche un precedente demo tape proprio a cassetta per Metro Crowd, che poi ha al suo interno musicisti attivi anche in altri gruppi. Citiamo gli Holiday Inn, citiamo Tony Cutrone con il progetto Mai Mai Mai, ma anche tanti altri nomi nel quale è coinvolto. Bene, allora, oggi in via del tutto eccezionale, perché penso non è mai accaduto all'interno di Alternitalia di lanciare un sondaggio, beh, lo faccio oggi. Avremmo dovuto avere degli ospiti che però non sono potuti più intervenire all'ultimo, allora così facciamo un giochino insieme, anche lanciata la diretta video in tal senso, e quindi vi chiedo in maniera semplice, senza troppi arzigogoli: quali sono gli artisti o band italiane che più amate? Intanto partiamo da questo per Alternitalia, visto che è una trasmissione di musica indipendente italiana che, esistendo più come trasmissione da 23 anni, solo oggi vi fa questa domanda. Vabbè, comunque, meglio tardi che mai. Vi chiedo: quali sono gli artisti o band italiane che più amate? Perché? Che succede? Ci sono gruppi italiani o musicisti italiani che dicono però che la musica italiana non gli piace? Ci sono cultori della musica italiana? Ci sono cultori solo di un certo tipo di musica italiana? C'è chi invece la denigra totalmente? Insomma, potete immaginare come la penso, portando avanti da anni questa trasmissione. Sicuramente non mi fa schifo, anzi, trovo sempre cose molto incitanti, invitanti. Basta scavare un pochino e non rimanere sulla superficie, quello è sempre il trucco. Scontato, ma poi bisogna ogni tanto ricordarlo, perché quando si sente in Italia è tutto brutto, francamente lo trovo fastidioso. Mi sembra un po' da chiacchiera da bar, quando invece le realtà sono tante, diverse, e bisogna andarle solo a cercare. Poi certo, se ci si ferma solo a quello che è un pochino più mainstream o vagamente underground, ma comunque molto chiacchierato, allora lì il discorso cambia. Anche io trovo spesso delle cose che non mi piacciono, ma non è rappresentativo del tutto. Chiaramente, allora abbiamo ancora in sottofondo i Metro Crowd. A questo punto do spazio a un gruppo del quale ignoro totalmente la storia, salvo che è arrivato proprio pochi giorni fa questo disco chiamato The Mighties. Loro sono di Perugia, vedo che sono nati nel 2006, si ispirano ai gruppi garage americani degli anni 60 come Seeds, Moving Sidewalks, Music Machines, oppure i Cramps, i Morlocks. Sto mostrando anche il promo in camera, sì, perché ripeto, sono anche in diretta Facebook. Saluto anche i vari Marco, Claudio, Dana, Lucio, Maurizio e via dicendo. Bene, quindi The Mighties, l'album è Augustus, e sentiamo un po' che cosa ci propongono questi signori qui da Perugia. Piccolo problemino tecnico del nostro lettore CD, ma ora va.

E questi sono i Mighties, formazione che viene da Perugia, quindi una novità che ci è arrivata di recente. We Are Fruit Records è l'etichetta, quindi richiama un certo garage. Loro citano i Cramps, i Morlocks, ci potremmo aggiungere, perché no, anche i Fatstones. Forse sì, un pochino lì possiamo inserire dentro questo calderone. Bene, io ricordo i contatti, perché non ho fatto prima per intervenire anche per quel che riguarda il sondaggione odierno. SMS, WhatsApp, Telegram 347 2450 020, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. Il nostro Gennaro dice buona Pasqua Gianluca, grazie a te, buona Pasqua. E dimmi anche tu se hai un qualche nome di artista o band italiana che ami tantissimo perché no vorresti ascoltare qui all'interno della conduzione di Alternitalia. Quindi ripeto, potete interagire con la diretta Facebook, video, oppure SMS, WhatsApp, Telegram 347 2450 020, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta, fino alle ore 18 in mia compagnia. Poi sarà la volta di Liliana Montereale dalle 18 alle 20 con Catartica, dalle 20 alle 22 poi troveremo in conduzione Massimiliano Montens con All Night Rock, dalle 22 ho detto 22 mezzanotte, dalle 20 alle 22 il Night Rock con Massimiliano Montens, 22 mezzanotte invece Simone Rock con la sua Fuzz Face. Loro sono di Milano, si chiamano Universal Sex Arena.

Loro sono gli Universal Sex Arena, dal loro ultimo lavoro, già uscito ormai da un anno a questa parte, 2018, sì, ora non ricordo il mese, potrebbe essere anche più di un anno e mezzo fa, o giù di lì, vabbè, comunque, il loro più recente disco pubblicato dalla Tempesta, e quindi stiamo giocando all'interno oggi di Alternitalia con questo sondaggio facile facile, semplice semplice: quali sono quegli artisti o gruppi italiani che più amate? Ripeto, Alternitalia esiste da tanti anni, ma solo oggi vi faccio questa domanda, e quindi attendo le vostre risposte. Oh, allora, scrive Marco: mi piacciono Les Schiantos. Allora, ci fa capire che ama gli Schiantos. Il nome di artista che più ama in assoluto è quello degli Schiantos, e indirettamente mi fa capire che vuole ascoltare Mi piacciono le sbarbine. Mi sembra un'ottima scelta. Saluto anche Emiliano, Daniele, Ugo, grande Ugo, e quindi eccoli qui, i signori Schiantos del grande Frick Antoni.

Oh, questi sono i signori Schiantos di Mi piacciono le sbarbine. Ovviamente Marco risponderà più in generale per quel che riguarda il gruppo più amato. Ecco, sono gli Schiantos, giustamente, che poi rappresentano veramente l'immaginario di un'epoca, ma non solo, graffianti nei testi, nelle idee, sarcastici più che ironici, e quindi ci sono sempre nelle nostre programmazioni, devo dire, a Radio Città Aperta non mancano mai in svariati orari e conduttori gli ottimi Schiantos. Oh, invece Emiliano suggerisce un gruppo, lui dice di amare in assoluto, una delle band che più ama in, italiana in assoluto, i Tsunami, che ammetto di non conoscere. La formazione, vedo, si muove tra Roma e Milano, si propone come un frullato funky punky pop, un'alternativa all'avanguardia e disimpegno consapevole. Quindi dopo l'ironia e il sarcasmo degli Schiantos, che urlavano proprio largo all'avanguardia, arrivano i Tsunami, che invece dicono proprio di voler combattere l'avanguardia con la loro musica, come questa Cane. La seconda traccia che ascoltiamo, che si intitola così, Cane. Prima abbiamo dato spazio a Litfiba, tra l'altro con una versione dal vivo proprio di Cane, e in questo caso invece una versione in studio ad opera dei Tsunami. Andiamo ad ascoltare, perché io non li conosco proprio. Emiliano dice fidati. Mi fido? Andiamo ad ascoltare.

Questa è Cane per i Tsunomi, gruppo romano-milanese che ho conosciuto quest'oggi, apprezzati diciamo da Emiliano, è uno dei gruppi che più ama in assoluto. Ebbene, quindi continuiamo il nostro sondaggione, perché ci scrive anche Ugo che vuole ascoltare, o meglio, Ugo dice che uno dei gruppi che più ama in assoluto in ambito italiano sono gli Offlaga Disco Pax, i compianti Offlaga Disco Pax. Ebbene, noi ci ascoltiamo un brano che è Cinnamon. Io avevo preparato questo, poi in privato stavo chiedendo ai nostri ascoltatori attraverso la diretta Facebook quale brano vorresti ascoltare degli Offlaga. Magari io ne scelgo uno, vediamo se anche voi avete qualche idea. Proprio Marco interviene, dice la stessa cosa che avevo preparato io, quindi andiamo alla grande per Offlaga Disco Pax. Quindi sondaggio fino alle ore 18 all'interno di Alternitalia. Quali sono gli artisti o band italiane che più amate? Fatevi sotto. E anzi, intanto saluto anche chi ci segue dall'estero, dalla Russia, dall'Inghilterra, dalla Germania e basta, poi dal resto d'Italia vedo. E quindi Offlaga Disco Pax, Cinnamon.

cambiato. Prendete le chewing gum. Quando ero piccolo il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta, anche se i telefilm erano in bianco e nero, c'era sempre una cosa a colori: la boccia delle chewing gum. Poi sono venute le prove.

Offlaga, disco Pax, Cinnamon. Questo era l'album del 2005, il primo socialismo tascabile. Beh, quello che rivelò al mondo italiano il gruppo. Pensate, io li vidi dal vivo quando ancora erano sconosciuti, non avevano inciso nulla, almeno che io sappia, a un concorso che si svolge tuttora a Firenze, il Rock Contest. Loro lo vinsero, tra l'altro erano prevalenti band toscane, ricordo forse solo loro, perché sono di Reggio Emilia, come gruppo tra virgolette straniero, e vinsero, convinsero, piacquero, e poi si garantirono questo contratto con la Santeria che pubblicò Socialismo Tascabile, che fu una folgorazione e lo è tuttora, e quindi Ugo li inserisce tra i nomi italiani che più ama in assoluto per quel che riguarda appunto la musica tricolore. E bene, quindi abbiamo ascoltato questo brano per una formazione che non c'è più. Beh, noi ci auguriamo, chissà, nei nostri progetti, nelle nostre idee, nelle nostre speranze c'è anche quello, perché no, di avere in una prossima Living Room di Radio Città Aperta Max Collini. Anzi, Max, se sei all'ascolto, avrai modo di ascoltare il podcast. Parliamone, eh? Che ne dici? Non sarebbe affatto male. Oh, allora, qui Francesco invece ci scrive attraverso il WhatsApp, attraverso il 347 24 50 020, e cita un'altra grande band che io amo. La amo a tal punto che tanti anni fa, quando nacque Alternitalia, decisi di utilizzare la loro musica come sigla, e che è ancora la sigla di Alternitalia, ossia i Franti di Torino. Tra l'altro ho visto su YouTube qualche giorno fa una esibizione recentissima della formazione originale. Hanno suonato al Bla Bla, un locale storico di Torino in via Po, e quindi c'erano Lalli, Stefano

preferiti dal nostro ascoltatore che ci ha contattato attraverso il WhatsApp che corrisponde al numero 347 24 50 020, che poi questo è un contatto WhatsApp ma vale anche per Telegram e come SMS, quindi ve lo ripeto perché potete utilizzarlo in vari modi, 347 24 50 020. Poi c'è il telefono, il caro e vecchio telefono 06 88 98 04 43. C'è ancora Facebook Gianluca Polverari e la chat di Skype Radio Città Aperta. Allora ci contatta anche M, che dice che uno dei suoi gruppi preferiti italiani in assoluto sono i Bachi da Pietra. Io condivido perché sono veramente grandissimi. Duo composto da Giovanni Succi, artista incredibile anche in solo, così come lo è incredibile anche l'altro componente di Bachi da Pietra, Bruno Torella, attivo in tantissimi altri progetti, gli Ronin, gli Ovo e molto altro ancora. E dunque ce li andiamo ad ascoltare, anche perché i Bachi da Pietra hanno due fasi, si può dire. Una prima fase caratterizzata da lavori, dai suoni più dilatati, impalpabili, dove bisogna tendere ben bene l'orecchio per cogliere cosa dice il signor Succi, e poi una seconda fase invece con i suoni un pochino più aggressivi, più selvaggi, e anche il cantato di Succi cambia. Tra l'altro Succi ci regalò un paio d'anni fa, o lo scorso anno, sì, lo scorso anno, un disco solista bellissimo che io piazzai nei posti alti dei preferiti in assoluto, non solo italiani ma a livello internazionale, proprio generale, mondiale, universale, del 2018. Ma a questo punto era il 2017, adesso sto facendo un po', no, era il 2017, sì. Non sono sicuro, vabbè, perdonatemi, vado un po' a memoria, però ecco, ora ci gustiamo i Bachi da Pietra. Tra l'altro ci scrive anche Matteo, che dice fantastici i Bachi da Pietra. Beh, allora ripeschiamo il secondo album, Non Io, questa è la title track per Bachi da Pietra, il disco risale al 2007, eccoli qui, Bachi da Pietra su Radio Città Aperta, Alternitalia.

la storica sigla di Alternitalia, oggi ascoltata per intero. Loro sono i Franti, amati da Francesco, uno dei gruppi

E questa è la musica dei Bacchi da Pietra. Non io per questa grande formazione di duo composto da Bruno Dorella e Giovanni Succi, quindi sull'asse Milano. Oddio, lui è di Nizza Monferrato, se non ricordo male, Giovanni Succi, quindi comunque piemontese, astigiano o alessandrino. Oggi barcollo su alcune cose. Comunque, allora Matteo dice che tra i suoi gruppi italiani preferiti ci sono i Litfiba, che però abbiamo trasmesso in precedenza con ben due brani, o i CCCP, che invece non abbiamo trasmesso assolutamente. Quindi rimediamo subito, lo facciamo con un classicone scontato, ma che funziona sempre. E quindi qui tra noi andiamo a selezionare Punk Islam per CCCP, Fedeli alla Linea, gruppo tra i più amati di Matteo a livello italiano, ma penso non solo da Matteo, un po' da tutti, e io sono anche tra questi. Quindi Punk Islam, con Marco andiamo proprio incredibile. Cioè, vuole ascoltare quella là e quella lì avevo preparato, quindi Punk Islam per i grandi CCP, Fedeli alla Linea.

Islam, CCP, fedeli alla linea, quindi è Matteo che li inserisce tra i gruppi più amati da lui in ambito italiano, niente, formazione che ci ha regalato grandi lavori. Io personalmente amo soprattutto dischi come Ortodossia, Affinità e Divergenze, Socialismo e Barbarie, però poi insomma anche quando diventeranno un pochino più sound CSI, che poi evolverà proprio in quel modo, sono sicuramente di alto livello. Bene, interviene anche la nostra Liliana Montereale, che tra un po' ascolterete con la sua trasmissione catartica, infatti c'è da dirlo, After Hours sempre e per sempre. E beh, sì, ci stanno, anche perché gli After hanno scritto sicuramente pagine importanti della musica italiana. Ci suggeriva Liliana la sottile Linea Bianca dall'album Ballate per piccole iene. E allora ce l'andiamo ad ascoltare anche questa canzone qui, per After Hours, quindi Liliana l'inserisce tra i suoi gruppi più amati italiani. Ah, rimangono pochi minuti, e quindi se volete rispondere fatelo al più presto, così ci ascoltiamo anche la vostra idea. Quindi sondaggio: quali sono gli artisti o band italiani che più amate? SMS, WhatsApp, Telegram 347 24 50 020, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. Eccoli qui.

Ecco qua, loro sono gli After Hours, ovviamente, di Manuel Agnelli, ed è il gruppo più amato, possiamo dire, non uno, ma il gruppo più amato dalla nostra Liliana Montereale, che... ecco, tra poco ascolteremo con Catartica, e quindi li ama tanto, soprattutto ama il loro leader Manuel Agnelli. E allora, proprio in extremis, arriva una segnalazione per una band che anch'io amo tramite WhatsApp, che è quella dei marchigiani Baciami Bartali, che hanno scritto delle pagine importanti di New Wave e post-punk, dischi originali di non facile reperibilità, però sia la Oltre la Nebbia e il Mare che i dischi, che la Spittle hanno nel tempo ristampato il loro materiale, quindi l'album con i Winterlight, Baciami Bartali Winterlight, e poi l'EP Mournful Gloom, che io amo tantissimo, soprattutto quell'EP mi piace assai, tant'è vero che adesso vado a suonare qualcosa da quell'EP lì di tre brani. Ed è anche l'ultimo brano per questa odierna puntata di Alternitalia con me, con Gianluca Polverari. Quindi io ringrazio tutti coloro che sono stati all'ascolto, che hanno interagito con la trasmissione, quindi hanno risposto anche al nostro sondaggio. Ebbene, vi ricordo che poi sarò di nuovo in onda la prossima settimana, e con queste trasmissioni, anche con Alternitalia, il venerdì dalle 16 alle 18, poi il lunedì 16-18 con Puzzle, solo musica indipendente Italia, scusate, Puzzle, Noise, Psichedelia, Post-Punk, Elettronica, il mercoledì morning, musica più a 360 gradi, e poi il venerdì, appunto, Alternitalia, solo musica indipendente italiana. E allora concludiamo con il capolavoro dei Baciami Bartali, Mr. Curse, da quel gioiello che è Mournful Gloom. Ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta. Tra poco Catartica, Liliana Montereale.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
4: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Oh yes, benvenuti, buon venerdì devo dire. Venerdì 31 luglio 2026, ultima puntata della stagione di Night Toys prima della ripresa. Ancora non so se 27 agosto o 3 settembre, vediamo. Ma ve lo farò sapere via canali social. Nel frattempo eccomi qua, in general venerdì c'è la replica di Night Toys andata in onda in diretta il giovedì, ma ieri mentre stavo venendo in radio ho beccato proprio un bel chiodo, un rivetto, quelli che si mettono, che mi è entrato nella gomma e quindi ho bucato, ho dovuto spingere il motorino, tutto quanto, insomma un casino. Sono arrivato a casa alle 9, quasi 8 e mezza. E niente, insomma, siccome stasera lavoro, registro una bella puntata nuova di zecca e in diretta, quindi eccezionalmente venerdì in diretta per l'ultima puntata di Night Toys. Quindi non ci sarà la replica del venerdì, ma stavolta una diretta. La puntata leggermente più breve, proprio come si dice, l'imprevisto ha fatto sì che non facessi la puntata, la vengo a registrare stamattina, io l'ho registrata stamattina, venerdì mattina, perché poi alla sera lavoro, ecco, le disgrazie non vengo mai da solo, ho bucato e non posso fare, se no sarei venuto in questo momento in diretta, quindi nessun WhatsApp, nessun canale Twitch, però vi lascio con una puntata nuova di zecca e con i miei saluti e da rivederci per la decima stagione. Molto più probabilmente il 27 di agosto. Va bene, allora iniziamo subito questa bella puntata in diretta registrata, ecco, con un nuovo singolo del nostro poliedrico e fertile Lorenzo Fragiacomo. Ogni puntata mettiamo un pezzo nuovo, la settimana scorsa gli Spaiai, la settimana prima un pezzo appunto a nome Lorenzo Fragiacomo, ne è uscito un altro che si chiama Heaven e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys, in anteprima quasi, eccolo qua, il nostro Lorenzo Fragiacomo a Night Toys, inizia così questa puntata di venerdì, nuova di zecca, non replica.

Wow, che bombazza questo pezzo del nostro Lorenzo Fragiacomo. Sempre pezzi belli e diversi fra loro, insomma, tra Spaiai, Fragiacomo, Lorenzo Fragiacomo e chi più ne ha più ne metta. Un sacco di grandi pezzi che spero un giorno raccoglierai su supporto fisico, CD o vinile, come vuoi. Perché noi vecchie carcasse amiamo molto la tangibilità del pezzo. Evviva! E quindi inizia così questa puntata di Night Toys, che vi ricordo non è la replica di ieri, ma oggi siamo con una puntata nuova di Zecca il venerdì, proprio per il fatto che ieri ho bucato. E non solo bucato, stamattina sono andato dal gommista e chiaramente avendo preso il buco in una parte un po' laterale, e con la riparazione poi il motorino faceva, il pneumatico faceva la bolla, quindi ho dovuto cambiare anche il pneumatico, quindi da 10 euro a 100 euro il passo è stato veloce. Altro che heaven, hell for me this morning. Quindi, dicevo, non a replica, ma eccezionalmente per quest'ultima puntata si va in onda venerdì, non in diretta. Sono registrato, ve ne sarete accorti, dalla versione dei Night Toys, dei Pay TV, in versione 2014 rework, che fa capire che non sono in diretta. Ecco. Però una bella puntata per questa ultima della nona stagione. Evviva, evviva! Prima dei saluti per le vacanze, lasciamo il nostro Lorenzo e il suo paradiso Northern Soul. Hai capito Lorenzino, bravo Lorenzo, ti verremo a trovare presto, speriamo di riuscirci a divenire in quel di Trieste al Miti Caffè. E allora andiamo ancora in quella zona. Non è nord-est, che l'etichetta è del nord-est, Soviet Studio. Ma la band sono i Fiumi, dentro c'è la batteria Diego Galeri, Gian e Timoria, che suona anche la batteria con Edda ultimamente. Poi c'è Xavier Riondo in una delle numerose sue band. Sto parlando dei Fiumi, autori un paio d'anni fa di un bel disco e poi anche di un 7 pollici successivo. Adesso anche un'altra band, com'è che si chiamano? Aspetta, Santa è qualcosa, no, dico del mitico Xavier Rondo, perché ci sono i Satantango, i Santa Marea e altri, e loro sono santi in un'altra maniera, non mi era venuto in mente, ma poco male. Non me ne... dovrebbe essere Sant'Amante loro, ecco. Sant'Amante. Vabbè, ci andiamo a ascoltare i Fiumi allora con questa traccia che si chiama Il Dono. Qui arrivano a Night Toys dopo un pochino di tempo, ma sempre gradita. Ecco qua il chitarrino disturbato di Xavier. I Fiumi, Il Dono.

Wow, che bel pezzo questo qui dei Fiumi, si chiama Il Dono, un disco di un paio d'anni fa, uno dei tanti progetti di Xavier Riondo, qui anche con Diego Galeri alla batteria, la voce di Sara De Magistri e poi il basso di Andrea Lombardini. Gran bel disco, passato magari un po' in sordina, perlomeno. Invece è molto molto bello. Per cui se non l'avete ancora fatto vostro ve lo consiglio. Bella voce, chitarre, compresse il giusto. Era un pezzo molto bello.

0: eccolo qua, poi è uscito anche un 7 pollici un annetto fa. Aspettiamo magari un nuovo album, perché le premesse con questo album qua si fanno forti, ecco. E quindi la voglia di sentire una delizia del genere, ecco. Bene, li ho nominati prima, i Santamante, ovvero un'altra band dell'amico Xavier Riondo, assieme a tante altre, in attesa di un ritorno degli After Hours con lui in formazione, perché adesso stanno celebrando dischi dove non c'era Xavier in formazione. E andiamo a sentire questa traccia.
1: Ora mi sono stancata di aspettare.
0: Si chiama Vivere nella mia testa.

0: Eccoli qua, Sant'Amante, vivere nella mia testa con il grande Xavier Riondo anche in questa situazione. Un altro bel disco, a mio avviso, da avere.
1: Una voce sopra i rimpianti, una luce attraversa i tagli.
0: Yeah, una bombazza, diciamo. Si può dire, no? E vive viva! Allora, questa puntata, come ho detto, di Night Toys è leggermente più breve perché purtroppo per colpa del danno di ieri non sono potuto andare ieri in diretta per l'ultima puntata. Ma quella di oggi non è una replica, ma una puntata nuova di Zecca, quindi eccezionalmente per quest'ultima puntata di stagione, Night Toys venerdì, dalle 18 fino alle 20, 20 e qualcosa, dai! Devo fare un paio d'ore, poco o più magari. Proprio per motivi di tempo. E vabbè, però ce la facciamo. E dai Sant'Amante andiamo a trovare gli amici Crisma. L'altro giorno mi è saltato fuori il pezzo, quello Amore, uno dei primissimi pezzi dei Crisma, che non c'entra, già era il primo proprio singolo a nome Crisma, ma ancora legato non alle sonorità che hanno reso famosi Crisma, sia con la CH che con la K. Yeah. E dicevo che era un pezzo così, dopo c'era stato quell'altro You, che è stato il primo un pochino più elettronico, che era un singolo, e poi la storia con Chinese Restaurant, Hibernation, Cathode Mama, eccetera eccetera. Il pezzo che ci ascoltiamo oggi, meraviglioso, si chiama Many Kisses, e se il mouse non mi tradisce ce lo ascoltiamo in questo momento a Night Toys. Crisma, Cristina Moser, Maurizio Arcieri.

I tanti baci dei Crisma, Maurizio Arcieri, Cristina Mosa, grandissimi Crisma, veramente innovatori nella musica italiana, già con Crisma 77-78, forse i primi di esempi di wave italiana. Prendeva magari le distanze da certo prog, da certa musica impegnata. Già aveva cominciato Ivan Cattaneo, Fausto. Ivan Cattaneo, i primi tre dischi, no? Primo, secondo, Frutta, Ivan compreso, IUOE e Super Ivan, devo dire. Ma ci mettiamo anche Urlo, dove c'è Polisex dentro, un altro pezzo molto molto importante per quel che riguarda il nostro Ivan Cattaneo, per non parlare appunto di Fausto, a partire da Suicidio, prima parte di carriera, insomma, anche lì 3-4 album almeno formidabili. Evviva, evviva! The Kisses. Disco del 1980, se non ricordo male, il primo con la scritta Crisma con la K, dopo i due mitici Hibernation e Chinese Restaurant. Evviva Crisma! E adesso invece abbiamo un po' di richieste, ovviamente, perché questa è la sala giochi di Radio Città Aperta, Night Toys, in onda tutti i giovedì in diretta dalle 18 alle 21, in replica il venerdì sempre dalle 18 alle 21. Questa è l'ultima puntata della stagione, come vi dicevo ieri giovedì non sono potuto andare in onda a causa buco alla gomma del motorino e quindi tutto un bordello, quindi sto registrando la puntata, ho registrato la puntata che state ascoltando adesso venerdì. Che l'ho registrata stamattina perché in questo momento sto lavorando e quindi non potevo essere qua in diretta, se no sarei stato in diretta con voi. Però una puntata nuova di zecca per questi saluti di quest'ultima puntata della nona stagione, per poi ritrovarci a 27 agosto o 3 settembre, vediamo, forse 27 agosto già, che non ce la faccio tanto a stare lontano da voi e dal microfono. E quindi la prima richiesta è della nostra Laura, che, come gli ho detto ieri, va a pescare dalla compilation che definisce ovviamente molto interessante di Tribal Cabaret numero 13. Anche questa volta scelgo un progetto marchigiano, chiaramente bisogna le marche che ultimamente sono molto, anche queste qua, pregne di nuove proposte molto molto interessanti. Infatti ieri le facevo anche il paragone anche con Mantova, no? Un sacco di gruppi che prima non c'erano, non c'era tutta questa concentrazione, poiché hanno un discreto seguito anche all'estero a partire dai BBC. Poi c'era gli Onyx South e poi gli Alpaca. E insomma, un bel po' di bande che girano attorno a Mantova e dintorni, per cui addirittura salta fuori questo pezzo qua. No, devo mettere, no. Era un gran pezzo, ma voglio sentire i Crisma sotto. Dicevamo, quindi fai bene a pubblicizzare la musica della tua terra, Laura. Infatti sono di Macerata, questa band si chiamano Cosmic Gospel. Erano anche in una precedente compilation, la numero 11, con un'altra traccia ovviamente. E quindi il pezzo che ha scelto Laura oggi è appunto tratto da Tribal Cabaret numero 13. Saluto intanto Dario Daniela, con cui mi sono visto lunedì per un bel aperitivo.

E niente, quindi sempre scelte azzeccate nella compilation, sempre tante belle canzoni da scoprire. Questa è una di quelle, Uncanny Friends si chiama. Loro sono i Cosmic Gospel da Macerata.

Wow, eccoli qua, The Cosmic Gospel, Uncanny Friends, si chiama questa traccia, direttamente da Macerata, direttamente dalla compilation Tribal Cabaret numero 13. Potete richiederla a Dario e Daniela, scrivendogli su Messenger o su Instagram. C'è anche la mail che dovrebbe essere tribalcabaretfanzine@gmail.com. Vado a memoria. Cercate Dario, Radio Dario, Dario Calfapietra, Daniela Giombini. Scrivete, vi verrà recapitata con una bella cassetta, poi sempre più spessa, più piena di notizie, insomma, meraviglia, meraviglia. E questa era la richiesta di Laura, appunto tratta da quella compilation, che sempre ci dà ottime, ottime soddisfazioni. Arriva la richiesta anche del nostro Stefano De Camoz, che mentre va a lavorare la mattina molto presto vede delle lune meravigliose. Ispirato da quelle lune, ecco che mi va a pescare questa mitica canzone di Nick Drake, che si chiama Se si muove il mouse. Là mi si incanta sempre, perché ho solo un computer, perché l'altro non funziona, quindi sto facendo magheggi con solo un computer. Il pezzo, dicevamo, non poteva essere che di Nick Drake, che si chiama Pink Moon, e arriva qui a Night Toys, grazie a Stefano De Camoz. Pian pianino arriva, ci lascia un po' così, arriva con lentezza, ma poi non ci lascia più.

con gli uccellini. Breve ma intensa questa traccia di Nick Drake, che si chiama Pink Moon, dall'album omonimo. Era la richiesta del nostro Stefano De Camoz, che è sempre super, super gradita. Un pezzo notevole. Ecco qua. Sapete, no, che la sorella di Nick Drake faceva spazio 1999, era quella con i capelli viola, a caschetto. Vabbè, un piccolo, come si dice, aneddoto. Questa è la richiesta del nostro Stefano De Camoz, che saluto, mitico. Quest'ultima puntata del 31 luglio c'è anche la richiesta del nostro Peter Punk, che ovviamente da vecchio hardcorer, vecchio nel senso insomma di lunga data, ecco, vuole ricordare Luke Keller dei Sick of It All, che è venuto a mancare questa settimana. Una delle leggende dell'hardcore mondiale, quindi non poteva mancare il ricordo del nostro Peter Punk. E quindi ci andiamo a ascoltare Sick of It All, e il brano che ho scelto, sono andato io in libertà, si chiama Scratch the Surface, e questi sono i Sick of It All a Night Toys, che dovrebbero iniziare ovviamente. Eccoli!

Don't waste my time. Gratta la superficie e non buttare il mio tempo. Questi sono i Sick of It All, Scratch the Surface. La richiesta del nostro Peter Punk per ricordare appunto Luke Keller, voce di Sick of It All, con cui formava la band assieme al fratello e altri due personaggi. Vedete, l'altro ieri sono andato da Radiation e c'erano gli Agnostic Front che facevano il meet and greet. Però non sono andato al concerto la sera, accidente. Evviva, evviva e Sick of It All, evviva la richiesta di Pietro. So long, Lou. Quella bella violenza che ci piace. E il bel pogo negli anni 90. Evviva! E allora, voglio salutare invece Emiliano anche. Buongiorno Dario, ecco. Mi dispiace per l'inconveniente di ieri a Cipicchia. Ero in macchina e stavo tornando dalla Toscana. Vedi, allora, ce l'ho fatta. A registrare la puntata e mettere la tua richiesta, perché non si poteva lasciarci così come giovedì scorso. Ciao a tutti, ci vediamo giovedì prossimo, e invece poi addirittura a fine agosto. No, volevo lasciarvi con una puntata nuova di Zecca che va in onda oggi invece della replica. Non sono in diretta, già lo sapete, per cui non mandate messaggi a me perché non potrò rispondervi. Nel frattempo la richiesta di Emiliano verte sugli australiani Station Model Violence. Il pezzo che richiede si chiama Creep Throne e ovviamente ce lo ascoltiamo qui a Night Toys, la richiesta del nostro Emiliano che è tornato dalle vacanze, ahimè, però sei stato bene, mi sa, e questo è ciò che conta, anche se sono finite. Immaginiamoci a Bondi Beach in Australia, sulle onde col surf e gli squali, perché no?

Yeah, eccoli qua gli australiani scelti dal nostro Emiliano, si chiamano Station Model Violence, il pezzo si chiama Creep Throne e ci piace molto, non li conoscevo Emiliano, ma come spesso i tuoi suggerimenti non conosco e poi capita che vado a comprare anche il disco. Bel pezzo anche questo, super!

adesso arriva la richiesta della nostra Rosy. Tutte le richieste di ieri, ecco che vanno oggi e sono molto felice. Evviva! Rosy con un pezzo, chiudiamo la stagione con un cult degli anni Ottanta, dai, e niente, lo sai che vorrei essere catapultata lì in quegli anni Ottanta meravigliosi dove c'era tanta bella musica e dove abbiamo lasciato la nostra gioventù, anche quello è un dato di fatto, ci siamo affezionati per quello, però quelle musiche lì meravigliose, anche nel pop c'era ricerca, c'era serietà anche nel pop, cosa che adesso sempre meno. E vabbè, e allora la richiesta della nostra Rosy va appunto sui Sex Gang Children. Ho dovuto confermare di essere maggiorenne per caricare questa canzone che si chiama Sebastian, e quindi ce l'ascoltiamo qui a Night Toys, la richiesta della nostra Rosy, Sex Gang Children.

Eccoli qua, sì, mi sbaglio sempre con gli Alien Sex Fiend, oltremodo, e quindi... Hola. Invece Sex Gang Children, mitici degli anni 80, un singolone a cavallo tra l'82 e l'84, questo, era la richiesta della nostra Rosy. Che lei figlia di quegli anni 80, figlia musicalmente degli anni 80, insomma noi tutti nati nei 60 siamo figli degli anni 80 in qualche modo. La nostra adolescenza comincia con gli anni 80. Evviva, evviva! Bel pezzo questo dei Sex Gang Children. Prima anche nel ricercare avevo scritto Alien Sex Fiend. Infatti ho detto, come mai non c'è un pezzo che si chiama Sebastian? E invece eccolo qua. Bene bene, se n'è andata la prima oretta praticamente, ma ne facciamo almeno un'altra e un altro pezzettino, dai, finché il tempo me lo concede. Farò di tutto per avere questa ultima puntata e salutarvi degnamente in attesa appunto della nuova stagione che inizierà molto probabilmente il 27 agosto. L'ultima puntata. Una volta facciamo gli scheletri nell'armadio, dovremmo riprenderli almeno una volta, no? Magari a settembre, per farci un po' di risate con le scelte controcorrente di rockers che invece si trasformano in qualcosa che tengono nascosto ai più, ovviamente non a Night Toys. Dai dai, pensiamoci con una puntata un po' scazzata, no? Si può dire? Ci sta. E allora arriva la richiesta del nostro Andrea De Pastaman, ben due le richieste del Pastaman. E sentiamo una dietro l'altra. E di solito il venerdì mattina ascolta il podcast e invece stasera ti ascolterai la diretta e anche il podcast, perché è finito, ovviamente è finito la puntata, avrete podcast e titoli direttamente sul nostro sito nell'area podcast radiocittaperta.it, la Radio Città Aperta che potete anche supportare iscrivendovi al canale Twitch se siete clienti Amazon Prime, è gratuito e a noi ci arriva un contributo. Altrimenti sul nostro sito radiocittaperta.it c'è il pulsante Sostienici. Puoi farlo con PayPal o carta di credito, un aiuto per mandare avanti una voce storica ed indipendente della radiofonia romana e nazionale. E anche, se mi è consentito dire, e mi è consentito, dove ascoltate musica che difficilmente ascoltate in altre radio, quindi motivo in più per supportare noi diversi. Dicevamo la richiesta del nostro Pastaman direttamente dal nord-est, mi va a pescare i Pink Turns Blue e questa traccia che si chiama, eccola qua che arriva, si chiama After All ed è la richiesta del nostro Pastaman. Eccoli.

Wow, che pezzo questo qui, caro Pastaman, grandissimi, dalla Germania, Pink Turns Blue. Come una famosa canzone degli Asker Du. Shift Words, Kiss. Così si intitola questa, questo, l'album da cui è tratta questa After All.

una bomba vera. Grazie Mitico Pastaman per questa traccia. Continuano a suonare in Germania, no, non solo in Germania, vedo future date in ottobre in Bulgaria, Serbia, Lettonia, anche a Copenaghen, 7 novembre. Sarebbero da vedere, eh? E bravi bravi Pink Third Blue, anche la seconda richiesta di Pastaman è interessante. Molto interessante. Pesca nell'Australia dei Church, una delle mie band del cuore, per lo meno tutti gli anni Ottanta. I 7-8 dischi degli anni Ottanta. Quello col cane degli anni 90, ecco, quelli c'è. Ma pare che anche l'ultimo disco uscito 2 o 3 anni fa, insomma, sia notevole. Però non ci andiamo a ascoltare questo classico. Il primo album, quello col cuore rosso e blu, che c'è in 2 copertine, io c'ho quello con azzurro, con le statue che cadono. Benissimo, allora andiamo nella mitica Australia, dopo esserci stati con Emiliano, nell'Australia dei Church, e dall'album Of Skins and Heart ci ascoltiamo questa Unguarded Moment, i Church a Night Toys. Sempre un gradito ritorno, anche perché li amo tanto. La richiesta di Pastaman, eccola qua.

Mitici Church Unguarded Moment, così si chiama questa traccia tratta da Off Skin and Heart, il loro primo album datato 1981, era la seconda richiesta del nostro Andrea De Pastaman, che da qua a fine anno sfornerà gli ultimi ravioli prima della meritata pensione. Io ho appena fatto fare il conteggio, ecco, mi mancano 10 anni. Ho detto alla consulente, ho detto, pensa, sono andato la mattina, ho detto, oh, volevo prendermi un caffè uscendo di qua, invece vado a prendermi un Negroni, ho detto. No, ho detto, non, pensavo, sì, 7-8, non 10, cazzo. Luglio 2036, ragazzi. Speravo in un 2033, così, per farmi godere un po' di... diciamo così, vecchiaia non troppo vecchiaia. E invece direttamente dal lavoro nella tomba, eccolo. Vabbè, vai Super Andrea, tu che puoi, goditi la vita, concerti e giri in giro. Per quest'ultima puntata arriva anche la richiesta di Rob De Grieg da Padova, che saluto, quindi rimandiamo nel nord-est. Ieri tutti collegati, messaggi vari, e invece io stavo spingendo il motorino tra mille madonne. E vabbè, che devo fare? È andata. Il motorino da gomma nuova. Io sto registrando questa puntata per voi. Oggi... cioè non sono in diretta, sono registrato, quindi nessuna... come si dice? Nessuna replica del venerdì, ma una puntata nuova di Zecca del 31 luglio 2026, la ultima di questa stagione. Ci vediamo poi fra un mese per la ripresa della stagione, la decima! E si va, ragazzi! Allora diciamo la richiesta del nostro Rob De Grieg, chissà se riusciremo a vederci. Perché in zona nord Italia, ecco, dal 6 al... il 6 arriverò, diciamo, alla sera, quindi dal 7 al 12, dal venerdì al mercoledì sarò fra le mura amiche mantovane. E quindi magari, chissà se ci scappa un incontro, un pranzetto. Un incontro con qualcuno di voi che magari è in zona nord. E va bene, allora dicevamo la richiesta di Rob De Grieg, che mi va a pescare il buon vecchio Mark Lanegan, metà anni 90. Il pezzo si chiama Kingdoms of Rain e l'album era Whiskey for the Holy Ghosts, un solo ghost, e... questo è Mark Lanegan, il fantasma di Mark Lanegan.

Mark Lanegan, Kingdoms of Rain, così si chiama questa traccia scelta dal nostro mitico Rob the Grig, che mi pesca nella voce fumosa e alcolica di Mark Lanegan, un altro che è andato via troppo presto. Voce incredibile. Che ci piace veramente tanto. Evviva, sono circa le 19:15. Occhio e croce. Lo dico perché non sono in diretta, ma la puntata è nuova di Zecca. Oggi lunedì 31, sì, lunedì, giovedì, sì, manco. Ale, te saluto. Oggi è venerdì, oggi è venerdì. Ho registrato questa mattina perché non potevo essere in diretta in questo momento. Proprio in questo momento sono al lavoro, per cui ho dovuto registrare, però ho registrato stamattina, quindi ieri non sono andato in onda, ma volevo salutarvi con una puntata nuova di Zecca in chiusura di quest'ultima stagione. Per poi riprendere il 27 agosto. Evviva, evviva! Allora, arriva la richiesta dell'Antonella, che adesso vado a leggere perché ce ne ho dappertutto qua di richieste di qui e di qui e di là. E quindi vado a vedere quello che mi ha scritto Antonella e saluto. Dove? Allora adesso la trovo, eccola qua, ecco qua, vedi? Ciao Dario, il brano scelto per oggi si chiama This Woman Work. Mentre io continuo a lavorare, pomeriggio sarò dal veterinario per la velvettina che non sta molto bene, sarà la micetta. Non appena rientro proverò a collegarmi per i saluti, speriamo bene. Invece Antonella, sei tornata e chissà cosa avrai sentito, ma invece sto facendo adesso la puntata, quella che doveva andare in onda ieri, quindi oggi non è replica ma è diretta. Trovate anche il podcast appena finito la puntata sul sito radiocittaperta.it con tutta la playlist. E quindi questa donna lavoratrice si chiama Antonella e il pezzo che ci ha richiesto appunto si chiama This Woman's Work, Kate Bush, a Night Toys.

0: Wow, eccola qua la mitica, magica voce di Kate Bush, This Woman's Work, così si chiama la richiesta della nostra Antonella, che nonostante il caldo e diciamo l'anno scolastico, uno già finito e l'altro ancora in divenire, ecco che sta ancora al lavoro, al lavoro. Mo finirai però un pochino di vacanza, eh? E allora un abbraccio alla Velvettina anche, che stia bene. Poi la mia amicetta ha fatto una bella operazione ad aprile, a cui farei un controllino adesso, perché le volte se gli accarezzo la pancia mi stranisce, non so. Speriamo bene, dai. Quei bei micetti che tanto ci fanno compagnia, la mia Camilla si chiama, Camilla. Mezza, cioè nera, però il papà è siberiano, quindi è un bello codone, pelo lungo, pelo abbastanza lungo, una bella criniera. E insomma, è una bella compagnia. Non potrei più fare a meno di lei, anche se ogni tanto mi punzecchia qualche disco. Che facciamo? Purtroppo. C'è anche la richiesta di Bobbissimo per questa ultima puntata di Night Toys, che mi pesca, ovviamente. Lui che è Bobbissimo. C'ha Jim Morrison come foto, profilo Instagram, ma penso anche telefono, tutto quanto, il suo grandissimo idolo e le sue porte della percezione, e quindi fa per l'ultima puntata i Doors, che è un po' che mancano e ci stanno sempre bene. E il pezzo che ha scelto arriva da questa compilation che si chiama American Prayer, è quella dove c'è Jim Morrison barbuto in copertina, il pezzo si chiama Awake. E ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Yeah. Questa versione live.
1: The ceremony is about to begin.

0: monster, and now I call on you to pray.
1: Grande Jim Morrison, mitico, Awake, questa traccia.
2: Is everybody in?
1: Siete tutti dentro? Questa si chiama Awake, era la richiesta del nostro Bobissimo, tratta da An American Prayer. Jim Morrison Music by the Doors, il famoso disco, quello con la copertina o bianca o crema. Io ce l'ho crema. Ok, tutti, insomma, i dischi dei Doors, ovviamente, ce li ho tutti pure io, e poi di quelli considerati, diciamo, postumi, c'ho appunto An American Prayer, e c'ho A Life She Cried, e Live alla Hollywood Bowl, che è un mini da una ventina di minuti, uscì alla fine degli anni Ottanta, perché all'inizio c'erano solo questi tre. Ovviamente non ho Other Voices e Full Circle, che senza Jim Morrison, insomma, non hanno diritto ad esistere.
3: Child, my sweet one.
1: Se mi è consentito.
3: Choose the sun.
1: Sono usciti altri concerti, anche quello Hollywood Bowl è uscito completo, ne è uscito uno a New York, insomma, uno in Svezia, mi pare. Comunque, insomma, questo An American Prayer è da avere.
3: Beach and cool jeweled moon.
1: Così come Life She Cried, c'è, cioè, quella meravigliosa versione di Gloria.
3: It's quiet, so.
1: Di Van Morrison, però.
3: And we laugh.
1: La stessa Gloria che fu ripresa anche da Patti Smith.
3: Smart.
1: Il suo album di debutto, Horses.
3: Infancy.
1: Ma questa è un'altra storia.
3: The music.
1: E allora, adesso sono andato a ripescare questa band, un pochino post-punk dei primi anni Ottanta. Avevano iniziato in una maniera un po' punkeggiante per poi virare verso il post-punk, si chiamavano Blitz, e il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Solar, ed è arriva adesso qui a Night Toys. Devo fermare di là, però sarebbe meglio, perché così, se no facevo un mix, no? Come diceva il grande Bigiogero, io di solito faccio un mix, ma in questo caso non ci sta. Se appena trovo, ecco qua il mouse che mi saluta, o là. Eccoli qua, Blitz, direttamente dal 1983, la traccia si chiama Solar e ce l'ascoltiamo qui a Night Toys. Dal punk un pochino oi al post-punk. C'è un commento sotto dall'oi agli oi Division. Però era una band interessante. Blitz.

Wow, eccoli qua, Blitz, la traccia che si chiama Solar, direttamente dal 1983. Un po' spunk, con queste tastierine impertinenti. Veramente carino, c'era anche una coda che mi ricordava i Cult, per certi versi. Evviva! E allora lasciamo i Blitz. E mentre sto registrando mi arriva proprio il messaggio di Dario. Di Dario Cabaret, Tribal Cabaret, che finalmente è entrato in possesso del vinile originale di From the Lion's Mouth. Dei Sound, proprio l'altro giorno parlavamo perché aveva fatto uno scambio così e sembrava non arrivasse più questo disco che stava girando l'Italia. Invece è arrivato e ha detto: l'ho messo su, mi sono commosso per da tanto che è bello. E come dargli torto? Infatti qua, ecco qua, mi racconta, vado a aprire il WhatsApp. Ecco fa, finalmente è arrivato oggi il mio vinile originale From the Lion's Mouth. Ti chiederei il brano Silent Air, The Sound, ovviamente, che disco, mi sono emozionato all'ascolto, ti giuro, mi è quasi scesa una lacrimuccia, capolavoro vero, davvero. Certo che pure New Dark Age e Fatal Flow sono stupende, Skeletons and Winning, non c'è nemmeno bisogno che le menzioni, sono fuori quota. Una band sfortunata perché incidevano per la Corova, la stessa etichetta di Echo and the Bunnymen, e quando c'era stato da spostare il budget da una parte o dall'altra sono stati scelti gli Echo and the Bunnymen e non i Sound. O erano entrambi validi, E quindi vuol dire investimento, vuol dire pubblicità, vuol dire tour, vuol dire magari agli inizi metterti di spalla a band che contano, insomma. Tutto questo ne ha beneficiato Ian McCulloch e i suoi Echo and the Bunnymen e non i Sound di Adrian Borland. La vita a volte è fatta di sliding doors, no? O porte scorrevoli che si aprono al momento opportuno o si chiudono al momento opportuno, perché non sempre una porta chiusa è un fallimento, anzi, magari stavi entrando nel baratro e questa porta che ti si è chiusa davanti a te ti ha salvato. Piuttosto magari si apre nel momento opportuno per crescere, per fare un passaggio. E allora, dopo i Blitz la loro Solar, appunto, ci andiamo a prendere questo album capolavoro dei Sound, il loro secondo, che si chiama From the Lion's Mouth. Il pezzo ci ascoltiamo è Silent Air e arriva Night Toys grazie a Dario.

Wow, che pezzo questo qua, grazie Dario per aver scelto Silent Air dei Sound di Adrian Borland dall'album From the Lion's Mouth. Gran bel pezzo, gran bel disco. Sono felice che ti sia arrivato. No, io ho i primi tre dei Sound, le ristampe uscite su 1972, una dozzina, no, beh, 12-13 anni fa. Però c'ho i due cofanetti in CD, anche questi piuttosto ricercati, non si trovano più in giro. I due cofanettini sono stati una bella cosa, li ho visti usati a 60 euro l'uno, ovviamente. Ma anche queste ristampe della 1972 viaggiano a prezzi già interessanti, 50-60 euro non è male per una ristampa. Ma meritano le ristampe perché sono ovviamente band favolose, band che vanno sempre ricordate, supportate ed ascoltate, mai dimenticate, ecco. On the rocks in pieces. Andiamo a trovare, l'abbiamo nominato prima, Edda, parlando del batterista Diego Galeri, già nei Timoria, già nei Fiumi, è batterista anche di Edda. Qui lo vediamo assieme a un artista che a noi ci piace tanto, si chiama L'Amante, lei, e insieme fanno questo pezzo che si chiama Ezechiele

0: Ci salutiamo così con Ed, ho lasciato aperto pure il microfono, spero di non aver detto qualche sfondone. E... con Ed è l'amante. L'album è Messe Sporche, l'ultimo di Edda. Nel frattempo ho letto che per la finale di Monte Rotondo, in quel di Monte Rotondo appunto, il giorno sabato 5 settembre ci saranno il Casino Royal e quindi si va ovviamente a vedere il bis di, della tournée di Sempre Più Vicini. Eccezionale, non posso, non si può mancare. Saluto Sasà, che sempre ci delizia con dei bellissimi concerti. Facciamo venire anche i Not Moving al cantiere, Sasà. Sarebbe bellissimo, visto che già lì li ho visti due volte ed è un posticino che ci piace sempre tanto. Mentre le finali di Monte Rotondo non saranno al cantiere, in via Aldo Moro, ma in via Bruno Buozzi, la passeggiata di Monte Rotondo all'aperto, ovviamente, 5 settembre. Evviva! Ci saremo! È successa anche un altro personaggio che ci ha lasciato, si chiama Glenn Hansard. Chi si ricorda il film The Commitments? Era uno di loro. Autore di tante canzoni per colonne sonore, vinse anche un Oscar. Questa traccia che vado a mettere è tratta dal suo primo album solista e lo ricordiamo così con questa canzone che si chiama Bird of Sorrow. Questo è Glenn Hansard, morto in un incidente stradale Cipicchia, 56 anni. Lo ricordiamo così con la sua musica, che è la maniera migliore per ricordare un grande artista.
1: Even if a day feels too long, feel like you can wait another one. You're slowly giving up on everything. Love is gonna find you again.

0: hanging on, hanging on.
1: Bird of Sorrow, Glen Hansard. Questa puntata di Night Toys il ricordo di un grande artista, anche lui, diciamo, venuto a mancare troppo presto, ahimè. Irlandese, e poi persona splendida, ciò che l'ha conosciuto, anche i concerti, eccetera, eccetera, disponibile, insomma, fantastico. Feel like you can wait. E come spesso accade, i fantastici vanno via prima, a cipicchia. Ciao mitico Glen.
0: Love is gonna find you again.
1: Che bella voce profonda, meravigliosa.
0: Love is gonna find you, you better be.
1: È uscito un nuovo singolo intanto dei Sleaford Motes, è il featuring di Aldous Harding. Si chiama Elitist Goat, come capra, anche se è tutto puntinato, G-O-A-T. In the dark for far too long. In 45 giri è uscito doppio, in entrambi sul lato A c'è il remix dei Prodigy, in uno c'è il remix strumentale sul lato B. Please get off the floor. E invece in quello con la copertina verde ce n'è uno con la copertina rosa, appunto, dove c'è il remix dei Prodigy e il remix strumentale. Invece quello con la copertina verde è il remix dei Prodigy sul lato A, e sul lato B c'è il remix di Andrew Fern, che è l'altra metà degli Sleaford Motes, oltre a Jason Williamson. Beh, questo è il suo remix, che si chiama Extender Work Broken Prayer Remix, e quindi ce lo andiamo a sentire qui a Night Toys, ma lo facciamo ripartire da capo perché questo merita. Sentite che robina che ha fatto il nostro Andrew Fern. King of Groove, king delle basi proprio.

Wow, che pezzone, ragazzi, che remix questo qua di Andrew Fern, eh? L'altra metà degli Stiffer Modes, di questa Elitas Gold Extended Verke Broken Prayer Remix. Bomba, bomba, ragazzi. Nel frattempo se ne sono andate 2 ore, ancora una mezz'oretta insieme, dai, non faccio la puntata di 3 ore perché purtroppo col lavoro non ce la faccio, ma 2 ore e mezzo ci arriviamo, sì, eh. Mancano 25 minuti, ancora un po' di brani per quest'ultima puntata della stagione di Night Toys, in attesa del ritorno il 27 agosto. Lasciamo gli Sleeper Modes, andiamo a sentire una novità degli amici Silent Noise, di Libero Volpe, Lorenzo Ceccarelli. In attesa, penso, di un album nuovo a settembre, arriva un singolo che si chiama One Time, ce lo ascoltiamo qui a Night Toys, Silent Noise. Eccoli.

Wow, che botta questa qua! One Time Silent Noise! In attesa del nuovo album e delle sorprese di settembre, ecco qua il singolo uscito qualche settimana fa. Veramente bello, eh? Regno di anni 80, e con un muro sonoro notevole. Evviva i Silent Noise, che saluto! Spero di essere presto a uno dei vostri concerti, vi ho visto diverse volte, un po' che manco, perché sempre si sono incrociate cose di lavoro, però conto che se a settembre fate qualcosa di esserci. Ciao Libero, ciao Lorenzo, e evviva i Silent Noise che ho stoppato così, ma volevo mettere Gary Numan da quell'album meraviglioso che si chiama The Pleasure Principle, il pezzo si chiama Metal. Mi sono comprato un live del 79 e sono veramente in trip con l'uomo Gary Numan.

Eccola qua la mitica metal dall'album Pleasure Principle, il primo di Gary Numan, dopo i due con i Tube Away Army, quello bianco col faccione che si chiama Tube Away Army e il secondo che si chiama Replicas. E quello di proprio Tube Away Army e Gary Numan, ma questo è il primo Gary Numan. Bellissimo, dopo arriva Tele con un altro disco a cui sono molto affezionato. E poi ho trovato questo Living Ornaments, sono tre album, 79, 80, 81, che sono dei live. Dentro appunto c'è anche Billy Currie degli Ultravox. E ho trovato quello 79, dentro c'è il foglio del merchandising dell'epoca, le magliette 4 pound, c'è la maglietta di Telecom, c'è la maglietta di Tube Away Army, insomma. Roba notevole, caro Gary, un bel documento risalente al 1980, appunto, che la stampa era quella britannica di importazione, col bollino bianco e rosso SIAE che si metteva sui dischi di importazione, o bianco e verde, un po' grande, a rovinare la copertina, il bollino che avevamo solo noi in tutto il mondo, adesso è stato eliminato per fortuna. Bene, ancora una manciata di brani da Gary Numan, passiamo ai miei adorati Place to Bury Strangers. Quando sono andato al concerto ad aprile, ogni tanto dai bauli portano, siccome i Place to Bury Strangers oltre agli album hanno fatto tanti singoli, allora magari è capitato che un concerto trovassi un tour single del 2013, a un altro concerto un inedito di un'altra cosa, e l'ultimo concerto avevano portato una manciatina di singoli di questa traccia che si chiama And I'm Up, e sul retro c'è Don't Stop. Ero 7 pollici del 2012, in vinile giallo trasparente. Negli altri concerti dove sono andato non c'era, si vede che ne hanno trovati un po' e li hanno portati, hanno fatto bene perché così me lo sono comprato. Se l'ha comprato anche l'amico Stefano Pepe, che saluto, che delle volte in mancanza di Eugenio trovate assieme al nostro Alessandro Sgritta il sabato dalle 16 alle 18 con Drive In Saturday. E allora lasciamo Gary Numan il suo metallo e andiamo a trovare appunto i Place to Bury Strangers con questa traccia che era presente solo in questo singolo, si chiama And I'm Up. Loro sono violenti ma anche melodici su disco, questa melodia che scompare magicamente dal vivo. Un pezzo anche questo.

sembrano quasi morigerati in questo pezzo, Place to Bury Strangers, e invece poi quando le andate a vedere dal vivo vi fischiano le orecchie per la settimana successiva. Violenti e potenti, poi con la loro mitica performance che fanno in mezzo al pubblico, con tamburo, basso e spippolamenti vari con una specie di mix. Un mixer, campionatore e quant'altro, insomma. Questi erano loro dal 2012, And I'm Up si chiama. Questa traccia di Place to Bury Strangers, con un video bellissimo, con tutti i pupazzetti, supereroi, eccetera. Vengono in qualche modo... vengono dati a fuoco, ecco. In qualche modo, vedrete. Bellino, bellino. Povero micetto che sta bruciando, il supereroe che va nel liquame, oddio. Evviva Night Toys, evviva l'ultima puntata di questa meravigliosa stagione, poi vi aspetto il 27, eh? Il 27 agosto per il ritorno. Sono imbattuto in qualcosa di francese riguardo agli anni 80, al post-punk e quant'altro. Per alcuni questo è uno dei dischi più belli usciti nella Francia post-punk, si chiamano Mathematics, sono un uomo e una donna, un ragazzo e una ragazza. Ragazzi di una volta e adulti di adesso. E allora ce l'ascoltiamo questa traccia che si chiama Jungle Heart, una bellissima copertina a questo disco che si chiama Modern, e c'è tutta una Parigi rasa al suolo. Adesso ascoltiamo invece i Mathematics, sentiamo cosa ci raccontano con la loro Jungle Heart. Senti che robina, eh?

Wow, eccoli qua, una bella cavalcata di 7 minuti, Mathematics Moderne si chiamano. Les Visiteurs de Soir era l'album, questo pezzo Jungle Heart, una Parigi rasa al suolo in copertina, questi due personaggi algidi e che richiamano quei primi anni Ottanta. Cui si era tutti eleganti, soprattutto i post-punkers. E allora, ancora una manciatina di canzoni, un paio di canzoni, dai, ce le dobbiamo ascoltare, bisogna. Sentiamoci il pezzo nuovo dell'amico Omar in arte Out, da Mantova, appunto, a proposito di scena mantovana, nominata prima quando la Laura aveva scelto il pezzo, diciamo così, marchigiano. E è uscito un nuovo pezzo, si chiama Sigma Circle Jerk, ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Out.

0: Yeah, che bomba questa qui del nostro amico Omar, fantastica. Sigma Circle Jerk. Dovresti partecipare all'invasione monobanda quando l'amico Freddy Coratella di Dischi Ferfiaschi organizza al 30 Formiche. Questo si chiama monobanda perché sono tutte band formate da una sola persona. Serve proprio bene, Aud. Spero di vederti presto qui in Roma. Ciao Omar, sempre bei pezzi tuoi. Ricordo che c'è un singolo e un album che potete richiedere direttamente a lui. Questi pezzi invece sono solo in digitale momentaneamente, ma io li radunerei tutti in un CD, Omar, lì per avere il segno tangibile della tua arte. Grande out, celebriamo anche il compleanno della nostra mitica Dani Purple Heart. Avvenuto il 29 di luglio, la leonessa degli Easy Friends. Metto un classico per te che so che ti piace sicuramente, il tuo pezzo preferito di Madonna, se non ricordo male. E si chiama Into the Groove.
1: Susan,
0: eccola, cerca disperatamente Susan, un film epocale davvero questo, eh? And you can dance. For inspiration, so, allora, happy birthday Purple Heart. A Chientanos, come dicono in Sardegna. Come on. Come on. Evviva, evviva! Happy, happy birthday con la nostra Madonna.

Get into the groove, boy, you've got to prove your love to me. Questa è la Madonna di Like a Virgin, quello era l'album. Into the groove, uno dei singoli più belli della nostra Veronica Ciccone. Era proprio bella qua, con quei pizzi a modi di legarsi i capelli. Aveva fatto proprio maestra di look, il chiodo, insomma, favolosa, favolosa. Tanti auguri Dani Purple Heart, che eri a Roma a vedere il concerto nel 2006, quello cui mi è stato sottratto il biglietto, ahimè. Adesso è uscito un Confession 2, chissà come sarà. Non mi ispira tanto il pezzo singolo, però la Madonna ci sorprende sempre. E quindi happy birthday, e siamo arrivati all'ultimissima traccia di questa puntata. Dai, non ho fatto 3 ore, ma alla fine ho fatto 2 ore e 3 quarti. Devo andare al lavoro, per cui non arrivo alle 3 ore totali. Anche perché poi devo caricare la puntata sul podcast, devo fare dei lavoretti. E niente, il pezzo scelto ovviamente come ultimo si chiama Say Hello, Wave Goodbye dei Soft Cell, da un album strepitoso quale Don't Stop Erotic Cabaret. Ma ne approfitto per salutarvi tutti. Grazie per questa meravigliosa stagione di Night Toys, la 9ª. La prossima sarà la 10ª. Wow, wow, wow. Fantastico, fantastico. Quindi grazie per il supporto continuo. E quindi voglio salutarvi

E poi la Miriam, lo Stefano della Miriam, Rosy, Bobbissimo, Alfonso, Pietro, la Dani, la Sev, Antonella, Fabio, la Silvia, Marco, Rob De Grig, Andrea De Pastaman, Stefano De Camoz, penso di no, l'avevo detto, no? No. E poi Jonathan, e poi Mike, Alessandra, Emiliano, Laura, Mariano, Maria, Matt, Peter Crown, Dario Daniela, Tribal Cabaret, Andrea and DJ, Stefano lo Spendaccione, la Katia, Ross the Boss e la Mariella, Fontagnez e la Licia, Maria Gianturco l'ho detta, dovrei aver detto tutti, spero. Sto facendo mente locale. Stefano, Stefano Pepe, Elisabetta, Valentina. Lorenzo Fra Giacomo, lo Scanna. Insomma, grazie mille di tutta questa stagione insieme. Poi Umberto, Riccardo, ecco. Un'altra Antonella. Grazie mille. Ci risentiamo il 27 agosto, giovedì, sempre dalle 18 alle 21, Radio Città Aperta, decima stagione di Night Toys. Grazie a tutti. Ancora Happy Birthday Dani, e quindi eccolo qua che arriva Mark Almond e Dave Ball con questa Say Hello Wave Goodbye. Ci salutiamo così. Buone vacanze! Alla fine ci fermiamo 3 settimane e torniamo qua in pompa magna. Grazie! Stagione meravigliosa, vi voglio bene, un bacio grande! Grazie, grazie, grazie! Evviva Night Toys, evviva noi tutti! Grazie, grazie ancora! Spero di non aver dimenticato nessuno.

e se l'ho fatto non è... vado sempre a braccio e quindi percorro la cartina da nord a sud o da sud a nord. Vi voglio bene, fate i bravi, ci sentiamo il 27 agosto, ciao, buone vacanze.

Goodbye, volevo dire podcast, ovviamente dalle 21 disponibile con anche i titoli della puntata, che metterò proprio quell'ora i titoli, eh. Comunque appena finita 21 e 30 podcast disponibile. Goodbye everybody, buone vacanze.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Yeah.